0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.